mañana o te spegliamo. Che to roba l'avvocato ti bodiamo, io ne avrò che ne cercavi, prima pensi di ascoltare. La cortassimo, ego, che figli chiamo. Sto ποτάμι, ma che gli occhi pun vogame, in è lì το νερό.